Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Z.
4: Buongiorno, eccoci giovedì 23 luglio, 6 in punto del mattino, nuova giornata, nuova mattinata insieme, perché non vi lasciamo neanche in questo periodo.
1: Però calma, facciamo piano piano, no. Magari c'è qualcuno che si sta ancora stropicciando gli occhi. Eccomi qua, buongiorno Stefania Iodice.
4: Sei tu che ti devi ancora stropicciare gli occhi, caro Tony Sica. Buongiorno anche a te, buongiorno a tutti quanti voi dormiglioni come questo omaccione che è qui al mio fianco, che potete guardare insieme a me anche al 266 del digitale, al 735 di Sky.
1: In realtà, diciamo la verità, ci stiamo stropicciando ancora gli occhi dalla meraviglia, perché ieri sera abbiamo visto Odissea e uno spettacolo al di sopra di ogni aspettativa.
4: Cioè, commento tecnico per il film, incredibile, una roba veramente bellissima, 3 ore di bellezza assoluta che vi consigliamo di andare a guardare, 3 ore di bellezza anche qui?
1: Sì, con la musica partiamo con Partenope.

0: Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, ma ormai lo conosciamo questo tormentone dell'estate 2026, Partenope.
1: Allora, dicevamo, ieri giornata di cinema e di bellezza assoluta, posso dire che è una sensazione fantastica quando esci dalla sala e dici wow.
0: Sì, secondo me è anche la sensazione di aver vissuto un passaggio storico in un'era del cinema, capito?
1: Tipo,
0: proprio
1: di
0: quello.
1: Poter dire eravamo presenti.
0: Io c'ero.
1: C'eravamo anche noi.

0: The Weeknd, Take My Breath, alle 6:10 del mattino, più o meno la mia stessa reazione. Ho perso il respiro perché ho riso tantissimo quando ieri mi è capitato un suo video virale, è andato virale.
1: Eh sì, che è diventato un meme a tutti gli effetti. Giustamente voleva coinvolgere il pubblico e ha scelto proprio la persona giusta.
0: Durante il suo concerto ad Amsterdam, sulla canzone Out of Time, ha passato il microfono ad una fan che pensava di essere forse ad un concerto di heavy metal, perché ha iniziato ad urlare senza riuscire poi a scandire le parole del brano.
1: La premessa è che lui chiedeva: conosci le parole,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, lei.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: West. Splinter Cell, Jimmy Nero alle 6:13 qui su Radio Z. Ancora buongiorno da Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, fatevi sentire al 335 30 10 25. Vogliamo leggere i vostri messaggi, messaggi che poi lo sapete ritroverete anche in sovraimpressione in radiovisione.
0: Allora, adesso andiamo invece nel mondo del rap, o meglio proseguiamo con Nerissima Serpe, Free to Ridere di Te.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Maneskin, 20 anni alle 6:19 del mattino, c'avevano solo 20 anni, non li hanno ancora tuttora, però sono cresciuti, stanno crescendo e fanno scelte importanti.
2: Eh sì, perché c'era stata la proposta, adesso c'è proprio l'annuncio in realtà da parte del Comune di Roma, come è solito fare, con una lista di affissioni di quelli che saranno i prossimi sposi.
1: E la proposta di matrimonio, quella di Parliamo di Damiano David, diventerà matrimonio concreto, quindi a breve, forse dopo l'estate.
2: Fine settembre dovrebbe essere.
1: In quel di Toscana, insomma, ci sono stati un po' dei piccoli spoiler a riguardo.
2: Adesso Amelie, non è Francesco.

0: non è Francesco alle 6:22 del mattino, neanche noi confermiamo, non siamo Franceschi, siamo Toni Sica e Stefania Iodice.
1: Però magari un Francesco all'ascolto c'è, palesatevi al 335 30 10 25, aspettiamo anche i vostri messaggi.
0: Oh, lo vedi comunque, bravi programmatori musicali, perché un Francesco effettivamente c'è ed è Gabbani con Summer Funk.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat, la seduta è stata sospesa". Lo stanno scudando. Meloni faccia rimangiare alla maggioranza quel voto vergognoso, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte. Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano, lo ha confermato lo stesso ex direttore della Repubblica e La Stampa. "Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per Milano", ha detto rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una sua corsa per Palazzo Marino. Infine il calcio, la panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano oggi tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione che mette le mani avanti, afferma: "Non credo arrivi l'annuncio del CT, al momento manca la risposta del candidato principe Pep Guardiola".
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di giovedì nel complesso soleggiata sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera avremo l'arrivo di fenomeni sui rilievi appenninici che andranno a sconfinare sul medio-basso versante adriatico. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori in diminuzione eccetto tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di 3D Meteo.

0: Lazza con Male da vendere alle 6.36 del mattino. Solo bene noi vendiamo invece.
1: Assolutamente, quindi restate qui fino alle 9. Pubblicità.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sei e 38, allora facciamo un giro di messaggi. Salutiamo Lucio che è in viaggio, sta raggiungendo il resto della famiglia che sarà già avviata per le vacanze. Lui invece da oggi è in ferie, quindi è finito il countdown.
0: Dai Lucio, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, puoi essere felice, puoi gioire finalmente.
1: Carmen e Lucrezia invece stanno andando in ufficio, quindi normale pratica amministrativa.
0: Con calma ragazzi, arriverà anche il vostro momento. Dai.
1: Adesso ultimo.
6: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo romantica, ma direi anche romantico lui, visto che crede secondo me alle date, ai numeri, gli dà un'importanza precisa, specifica.
1: Sì, perché il 22 settembre
0: noi torneremo in quel posto, cioè al cinema dove siamo stati ieri.
1: Live a Tor Vergata, insomma, diventa in tutto e per tutto un lungometraggio, possiamo chiamarlo così.
0: Esatto, e debutterà al cinema proprio il 22 settembre.
1: Quindi complimenti ad Ultimo per quest'altro traguardo. Adesso Madonna.